0: bollello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi? O il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio?
1: Bravo! Due imprese leggiadre. Sforzar la figlia e l'ammazzare il padre.
2: L'ha voluto
0: suo danno.
1: Madonna, Anna, cosa ha voluto?
2: Taci!
0: Non mi seccar! Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non voluto, signor, non parlo più.

0: Ursus, spicciati presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Meglio ancora, finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore!
1: Purché non parli del commendatore!
2: Siamo soli!
0: Lo vedo!
1: Nessun ci sente!
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente?
0: Sì!
1: Dunque...

0: temerario in tal guisa.
1: Mezzo lamento.
0: Non so di giuramenti, taci. Occhio.
1: Non parlo più.
0: Non fiato, padron mio. Così saremo amici.
1: Ora di un poco. Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla. Ma essendo l'alba chiara, non starebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
1: Vala che sei il grand'uomo.
0: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama.
1: La vidi, le parlai,
0: me quel casino questa notte venne.

0: celle che ve, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro felloni, dotentoni.
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, la

0: siate più ragionevole.
1: Mi poni al cimento costei.
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, digli un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: E ben fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quanto.

Giovinotti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Che piacer, che piacer che sarà.

0: donne.
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente. Seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo io per servirla. Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete.
0: Voglio che siamo amici.
1: Il vostro nome?
2: Zerlina.
0: E il tuo?
1: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto,
1: cara la mia Zerlina,
0: esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo,
0: signore. Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: In vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco

faccia. Malandrina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricconaccia, malandrina, fa signor la mia ruina, fa signor la mia ruina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere.

0: Inzuccherato
1: da un bifolcaccio vil si è strapazzato.
2: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cora e dolo mio, son vari pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo.

0: qualche cosa.
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa van, questo ferro, i beni, il sangue.

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con qual indifferenza se ne viene.
1: Oh, Levorello mio, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Varo a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargliere al pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevono e gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita ber. In sul più bello, chi credete che capiti? Serlina, bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, incoscienza mia.
1: E tu, cosa facesti?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi. E con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conte di notte.

sentimento di scusarti. Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: prega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si è preparato tutta una gran festa.
2: Masetto, Masetto, udi la voce del monso cavaliero.
0: E benché c'è, lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passate la faccenda. Presto, presto, perché venga, pormi voi.

piedi buffone, non mi seccar, non ho padrone, non ho padrone, non vorrei star, senti mio amico, buon darvi dico, ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi, o niente affatto, quasi ammazzarmi, ma che si batto, ma che si batto, ma tomato fu per burlar, ed io non burlo, ed io non

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui! Facciamo pace!
1: Prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Oh! Sentite! Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate! Non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari?
1: Non parli a più di ciò!
0: Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,
1: più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle voi tutte?
1: E tutto amore. Chi ha una sole fedele verso l'altre?

0: morte. Le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango.

0: lascia che io senta.
1: Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
2: Sicuro!
1: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle!
2: No, no! Voglio ammazzarlo! Vo' farlo in 100 brani!
1: Hai buone armi!
2: Cospetto! Opria questo moschetto! E poi questa pistola!
1: E poi...
2: Non basta?
1: Oh, basta, certo! Or, prendi!
3: Questa è per la pistola, questa è per il moschetto!
2: Vai, vai, soccorso!
3: Taci, sei morto! Questi per ammazzarlo, questi per farmi in brani! Villano mascalzone, ceffo da cani!
2: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle e il petto!
4: Di sentire mi parve la voce di Masetto.
2: Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso!
4: Cosa è stato?
2: L'iniquo scellerato mi ruppe l'osso ai nervi.
4: Oh, poveretta me, che...
2: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
4: Crudel, non te dissi io che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a...

0: S'avvicina mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che temi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei liberarmi?

0: le mise di nome la tasse di risolvi dalle mese e poi di vita de pesca, e poligio, in verità, e poligio, verità, in verità, in verità, e poligio, in verità.
1: E pensa,
0: e dormivi pensieri, e saggi per la testa.

0: le bisogni della bella tazza, se mi salvi, date bisogno di un amico che mi può. Se mi salvo, in tale festa, nel prodigio, in verità, nel prodigio, in verità, in verità, in verità, nel prodigio, in verità.
1: Mille giorni di pensieri,
0: mi s'aggiran per la testa,

0: questa è buona, or lascia la cerca. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglio un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se li ho avuto giudizio.
1: Ma mi vuole che ho fatto un precipizio.
0: E adesso? Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi come
0: Birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldo!
0: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diversi storielle che accadute mi son de che partisti,
0: ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donne scalcerto.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per
1: Leporello.
0: Per me?
1: Per te.
0: Va bene.
1: Per la mano e se allora mi prende.
0: Ancora meglio. Ma carezza, mi abbraccia. Oh, caro il mio Leporello. Leporello mio caro.
1: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Oh, maledetto.
1: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto e pronto, pronto per quel muretto in questo loquio monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se

0: ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi.
2: Ehi,
1: del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
3: Scusate, non ho imparato a leggere.
0: Ai raggi della luna.
1: Le

0: vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Che pazzia!
0: Ma vi par, o dei mirate, che terribili occhiate gli ci dà, par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: O su varà! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signore!

0: capriccio che gusto che spazzetto
1: io sento mi gelar
0: lo voglio far
1: io santo lo voglio far levar o statua gentilissima benché di marmo siate ma padron padron mio mirate mirate che seguita guardate

malato, che grida di avallato, le manendo che cos'è, che cos'è, che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, molti sasso, l'uomo pianto. Ah, padrone, io cedo, io manco, se vedesti che pittura, se ti sento.